0: Dio, Occitan, coi pertu.
1: Liber des Dojonaoshen Shinkantoshie. Le biel n'aime pas les enker. Forgio un fré que pelabo. De foro, lo terrasso e ne bezzado. Le jean chez lou que boulin chez nouiri. Mouri loubet sola, plantat din lo neve. Quel spectacle per you co bio in mar 7 ans. O l'outal, l'œil doigt et fin obin tropat une pneumonie. Pardi. Des dix fogio tan frais qu'on défore. L'otsom minei qui tabo pas de colfa. Ma fuma beaucoup molo lucumutibo del bouchou camposchabo di lo plano. Olpe del fe, conab. Ma coglio dai chalo porto di Ruberto per desbundalo tubossier, se bulli pa obe lu gel irritat. Nu charo bian de lo flamo per nu colfa lupe, ma lu frezzelu nu pregno per lecchino, e coglio tal che lei fenno trapere nel crebo. O loro can sortiero en lo palo, per de mezza un cominusci lo terros e tra lu cuder, fino purta de che minsao ol bettial, che lei esperava sentro comprendo ciò che se possava. O can affrontava lu dezze lo du per una ziccolegne care de bucco. Lu paiere el portavo lu sciucal, ma pudim boronda, l'urcam dei sciabo indifferento, tanto bio il peno delle sciavore malonanto. L'umirus dello salo de minsa, el tobe runcabo tanche pudio, ed es sciufladisci l'uruz se li montabo lo gauto. Olor, lu paire di gio che coglio baisha lu tirazze, per pa buta lu feo il tudel. E rien al gro de liber, e mai se l'oil zobineio col fa ben cumo lu fur del furnial, l'umoti nen demurabo pa che de l'oil scendro fumo discio, e l'oil fenetro sera ziburnado. De descen inotendut, l'ugiscin in lu sciulel che montabo. L'oil molaud, poticin os escolfa, e eren ossedad per lo febbre. L'ur portabilo tigiano e se torna ben infunigliato sulle dre du, io mettiai sullo tacco brico e cogliau per col falulè, just o ban dona nuzzaire. Enden lo zurnado, mantenne l'uffè d'impugiat, o coero motoco e me cuttabo bri de falupe d'ander. L'upaire erona depe o lo potto fino sciuna lume de sci. L'ome conscienciu dei sezzo quattro cobal ol cat del comi en burde la de conciero che per i possa lu zurdobam un paire me portetci sei zeppallo. L'oi botto bolento lume de sci cengugliecci un chilometre d'in ciò che per mo fe ero pa in ossinecuro. Solbet le duoi molaudo. Fogi offre budigi, offendere l'uctul di merle, ma oco sobio pa mal o tu lu munde. Lu drolle oneron pa l'ecole durant 3 settimane. Rai, lu Michel, e su camarado, truberen o s'occupa. Demuraben o il cad d'un comique pendugliabo. Una brave occasione per doma uno pisto de luezzo. I metteren tout l'urbam, catifolace catifulie, i catifulezzero crevo catiful. Do che lo bezzado, paure de el, lu burdie, puet pa poscia un so bei turo, si giochetto pitto, tan l'impadiscio. E come fa per portar l'ula al fond del comì? O el, l'utten li durabo.
2: Venez l'écouta le Monique d'un son raconte l'hiver des 1950 chiens. Un souvenir inoubliable per mai d'une.
0: Odissia, brave monde, tenez la bouffière et relâchez-moi le Québec.

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.